stavo alla mangiare. E la ragazza è andata lì. A una fandia? Così si scusava, sapeva per la pianeta.